0: Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba. Vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix. Tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom. Tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
2: Sono le 2 e 20.

0: anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo. È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2 e 53 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

Hastanede kusura.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 3:22.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 3 e 55 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Preparati a finire sotto sopra. Upside down. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia. Upside
1: down. Sono le 4:20.

0: anni 80 hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 5:25.

0: Ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Sono le 5:53.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua?
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava! Ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
6: Questa è Radio Nostalgia. Let's

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Sono le 6 e 54 minuti.
10: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
12: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
13: Wow!
12: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
13: Wow!
12: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
13: Wow, wow!
12: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
14: E a Prato, in viale Montegrappa.
12: Offerta valida fino a fine mese.
15: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
16: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Sono le 7:31.
6: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
7: Nostalgia. Buon martedì 13 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli onorato all'ascolto e non sono invece nati in data 13 ottobre Yves Montand, Margaret Thatcher, il cantante Paul Simon, Dario Ballantini, Camila Raznovic e Marco Travaglio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della bilancia, hai una natura franca, aperta e ingegnosa. Dovresti esercitarti a essere un po' più pratico e meno testardo. Le tue possibilità sono ampie, sei eloquente e hai facilità per le lingue straniere. Il tuo carattere è forte e positivo. Hai perfino possibilità divinatorie. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Oggi l'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Non sottovalutiamo le esperienze già vissute e procediamo senza alcun cedimento. Toro, umore ombroso, i conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso dovremo stringere la cinghia. Faremo meglio a mollare gli ormeggi del cuore, cogliere quel che c'è di bello e modificare ciò che non ci piace. Gemelli, momento produttivo. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti ci confondono. La fase non sarà esaltante, ma abbiamo buone carte da giocare. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Le circostanze ci remano contro. Abbiamo abbastanza tenacia e fiducia per non gettare la spugna. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Confusi e disorientati? Specie se siamo in prossimità dell'altare, un po' di panico è naturale che ci sia. Vergine, la luna in sestile dallo scorpione porta belle notizie in merito a un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Non sottovalutiamo idee e intuizioni che potrebbero sorprenderci proprio quando meno ce l'aspettiamo. Bilancia, gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promette soddisfazioni. Sfoderiamo la grinta se abbiamo delle ambizioni da soddisfare e se ci teniamo alla nostra occupazione. Scorpione, la corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Abbiamo molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare, non siamo frettolosi, pensiamoci con calma. Sagittario, la famiglia è unita e pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Possiamo contare sulla stima, sul sostegno e sull'amore del compagno, se ne abbiamo uno accanto, ovviamente. Capricorno, intuizione e logica vanno di pari passo, così scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Siamo nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporci per un nuovo incarico. Acquario, facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Progettualità comunque intensa, affianchiamole impegno e costanza per realizzare ciò che abbiamo in mente. Pesci, viviamo la giornata a cuore aperto, abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Teniamo gli occhi ben aperti per non perdere l'appuntamento con l'amore. La Luna e Venere sono con noi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ogni fallimento è semplicemente l'opportunità di diventare più intelligenti per ricominciare. Henry Ford.
6: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campo d'Appio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
11: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
12: No,
11: mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
15: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: Come ogni mattina a quest'ora è di nuovo tempo di tre per te. Buongiorno, ben ritrovati, io sono Andrea Secci. Dall'altra parte del vetro, come sempre, c'è lui, c'è il nostro Danny, pronto a mettere insieme le tre canzoni di uno o d'una di voi. Oggi andiamo a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno Giovanni, che ieri è stato il più veloce ad inviare il suo tre per te. Ovvero, ha preso il suo telefono in mano, ha registrato la sua nota vocale, nome, città e tre canzoni, e l'ha inviata al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Cosa che puoi fare anche tu adesso, se sei il più veloce, ti riascolti domani a quest'ora su Nostalgia. Andiamo.
1: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il tre per te: il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3x3: il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini. Grazie e complimenti per la vostra radio.
1: Ogni giorno giriamo in lungo e largo la penisola italiana. Oggi siamo andati a Prato, domani potremmo arrivare da te. Registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338 6360 114. Oggi è toccato a Giovanni, domani potrebbe toccare a Margherita, Sara, chi lo sa? Lo scoprirete soltanto restando incollati alla radio, ma soprattutto vivendo i nostri grandi eventi. Venerdì ci vediamo al Dancing Papiodi, Piano di Mom, se siete in Versilia. Se siete invece dalle parti di Prato, quindi vicino a Giovanni, c'è un appuntamento da non perdere con gli orfani dello 06 al Glass Globe. Sabato tutti ad Avenza di Carrara, tra l'altro sotto la sede della radio apre Reale Bistro, questo nuovo bar da dove ve le trasmetteremo in diretta io e Luca Giorgi, mentre domenica tutti al 9.80 di Sarzana torna la Domenica Italiana, tutta da mangiare ma soprattutto tutta da cantare. Tutte le info sui nostri eventi le trovate sul sito radionostalgia.fm. Tutto un bacio, a più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono le 7:58 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Prosegue a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea del 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono risposte da Palazzo Chigi e non giudicano sufficiente la prospettiva della cassa integrazione oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Dalla Puglia alla Liguria la mobilitazione dei dipendenti ex Ilva prosegue ad oltranza per denunciare la precaria situazione degli stabilimenti ex Acciaierie d'Italia. L'agitazione è proclamata da FIM, FIOM e WILM, arriva dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla vertenza, dal quale, secondo i sindacati, non sono emerse risposte concrete sul rilancio produttivo e sul futuro dei lavoratori. Luigi Bennardi, segretario WILM Taranto.
11: Abbiamo bloccato qui la bretella dell'ENI, la 106 Lappia, per farci riconvocare dal governo e per autoconvocarci laddove non arrivasse anche in Regione Puglia. La politica deve finalmente uscire allo scoperto e dire a gran voce qual è la propria decisione per Taranto e soprattutto per tutti i lavoratori.
10: Mentre ieri a Genova gli operai hanno sfilato in corteo contro l'annunciata chiusura dello stabilimento di Cornigliano e degli altri siti del nord, a partire dal 15 novembre A Taranto la protesta ha coinvolto la statale 106 Ionica e la vicina raffineria Eni, con sit-in e blocchi stradali.
9: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che poi fa sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Lieto fine per Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da domenica in una grotta in Ogliastra, la località Goropeddu, travolto da una frana a una profondità di una decina di metri. A dare l'allarme la fidanzata, che era con lui, scampata al crollo. Dopo oltre 24 ore l'uomo è stato tratto in salvo dai soccorritori, operazioni rese molto delicate dal timore di altri crolli. In tarda mattinata Leone XIV varcherà la soglia del Gemelli. Il Papa sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Marco Mancini.
12: È previsto per la tarda mattinata di oggi il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Agostino Gemelli. Il pontefice nelle prossime ore, forse già questo pomeriggio, sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la degenza post-operatoria del Papa dovrebbe durare circa una settimana. Intanto, la prefettura della Casa Pontificia ha comunicato l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre per ora il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 16 al 17 novembre prossimi resterebbe confermato. Leone XIV sarà il terzo Papa ad essere ricoverato al Gemelli, dopo Giovanni Paolo II e Francesco.
9: La tregua tra Russia e Ucraina sugli attacchi alle infrastrutture energetiche c'è, perché l'ho voluta io. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti, e Putin vuole un accordo più di Zelensky. Questa è l'ultima esternazione di Donald Trump in risposta alle accuse ribadite nelle ultime ore dal presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco da parte di Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte intanto il comandante della NATO in Europa, Grinkevich. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. Individuata una vulnerabilità nel software fornito da una società danese, l'unità anticrimine informatica ha avviato un'indagine. È morto a soli 34 anni a Brownsville in Texas R.J. Mitte, l'attore statunitense reso popolare in tutto il mondo, in particolare per il ruolo di Walter White Jr. nella celebre serie Breaking Bad. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato poi in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. Calcio infine, le vittorie di Atalanta e Torino hanno completato ieri la sesta di Serie A. Prosegue la crisi dell'Udinese, sempre più fanalino di coda il Venezia, e stasera torna la Champions. Jenny Di Gaetano.
13: Alla continua ricerca della propria identità, l'Atalanta di Sarri fa un sol boccone del Venezia. Pesano, è vero, su testa e gambi 3 KO di fila per la Dea, che impiega mezz'ora per mettere in cassaforte il risultato. Che sì, è la doppietta di Krstovic, vana o meglio tardiva la reazione dei lagunari. A segno con Ainu, la beffa di 2 traverse che non cambia lo score. 3-1 degli orobici, 10° posto in classifica. Oro Granata sempre a quota 0 nel finale rosso all'Atalantina. Elmas. A proposito di squadre in crisi, prosegue il momento no dell'Udinese, 4° KO di fila, stavolta in casa Toro 2-1 Granata dopo il botta e risposta Braganza Eckelkamp. Delirio per mister Abate grazie al subentrato Kulenovic, aiutato dalla papera di Okoye. E la Serie A cede il testimone al ritorno della Champions. Prime 2 italiane a scendere in campo, Inter e Napoli, reduci dal KO con il Real, dal passo falso interno con l'Arsenal. A San Siro arriva il Brugio, dove milita quel Nicolò Tressoldi, bomber naturalizzato tedesco che potrebbe vestire l'azzurro, mentre i partenopei sono attesi dal Villarreal. Domani super sfida Roma-Real, in campo anche Feyenoord-Como.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica. Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service. Vuoi

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Beyond di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
9: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sono le 8 e 55 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono state sospese, fino a 20 messaggi di vicinanza al pontefice arrivati da tutto il mondo, a partire dal presidente Mattarella. A prenderne le funzioni in Vaticano sarà il 69enne cardinale filippino Luis Antonio Tagle, decano del collegio cardinalizio. Sono complessivamente 30 i ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale, che riunisce associazionismo, società civile, giornalisti, avvocati e cittadini che contestano la nuova legge elettorale. I punti al vaglio delle contestazioni sono 6, tra cui premio di maggioranza, assegnazione del premio al Senato su base nazionale, la modalità di assegnazione dei seggi, la mancata alternanza di genere e l'indicazione del candidato premier. Un 39enne è morto per un malore accusato dopo l'arresto effettuato durante un suo presunto tentativo di furto, e quanto riferiscono i carabinieri di Lodi intervenuti nella notte di ieri dopo diverse segnalazioni sull'uomo noto alle forze dell'ordine con problemi di dipendenza, che si aggirava in escandescenze nei pressi di una villetta. Sarebbero stati gli stessi militari a fornirgli i primi soccorsi con un defibrillatore e a condurlo nel locale ospedale dove poi è deceduto. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola. Lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio: le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A. 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che rimane fanalino di coda, a quota 0 sull'Udinese, il 2-1 Granata, e stasera torna in campo la Champions League. Inter e Napoli, reduci dai KO con Real Madrid e Arsenal, alle 21 rispettivamente ospitano il Bruges e sono in Spagna dal Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: In offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
14: Tu ancora non lo sai, Giulia, ma per te ci sarò sempre. Mi prenderò cura di chi si prende cura di te, anche se io non ti conoscerò mai.
15: Con un lascito testamentario al Meyer ci sarai anche tu nel futuro di tanti bambini. Vai su lasciti.fondazionemeyer.it, chiama o scrivi al 349 4544 743. Il tuo lascito alla Fondazione Meyer. Nel tuo gesto, il loro futuro.
16: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
17: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: Che sia uno spot in radio il tuo nuovo sito, chiamaci 0585 53 555. Italia Più Comunicazione, l'unica agenzia che ti mette al centro del mondo, in onda e online, con un solo click.

0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
1: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 9:31.
7: Nostalgia.
8: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
9: Buon martedì 13 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli onorato all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 ottobre Yves Montand, Margaret Thatcher, il cantante Paul Simon, Dario Ballantini, Camila Raznovic e Marco Travaglio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado della bilancia, hai una natura franca, aperta e ingegnosa. Dovresti esercitarti a essere un po' più pratico e meno testardo. Le tue possibilità sono ampie, sei eloquente e hai facilità per le lingue straniere. Il tuo carattere è forte e positivo. Hai perfino possibilità divinatorie. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Oggi l'attenzione è rivolta all'ascolto interiore. Eccellenti intuizioni evitano sprechi o perdite di denaro. Non sottovalutiamo le esperienze già vissute e procediamo senza alcun cedimento. Toro, umore ombroso, i conti che non tornano ci danno da pensare. Come pronto soccorso dovremo stringere la cinghia. Faremo meglio a mollare gli ormeggi del cuore, cogliere quel che c'è di bello e modificare ciò che non ci piace. Gemelli, momento produttivo. Obiettivi ambiziosi diventano sempre più vicini, ma occorre selezionare meglio le idee. Troppe varianti ci confondono. La fase non sarà esaltante, ma abbiamo buone carte da giocare. Cancro, è sufficiente guardarci dentro, ritrovare la guida interiore per recuperare serenità e saggezza. Le circostanze ci remano contro. Abbiamo abbastanza tenacia e fiducia per non gettare la spugna. Leone, il terreno è minato da probabili nervosismi e malumori. Modifichiamo l'atteggiamento con i colleghi, mettendo da parte presunzione e orgoglio. Confusi e disorientati? Beh, specie se siamo in prossimità dell'altare, un po' di panico è naturale che ci sia. Vergine, la luna in sestile dallo scorpione porta belle notizie in merito a un colloquio di lavoro, la richiesta di un aumento di stipendio, un cambio di mansioni. Non sottovalutiamo idee e intuizioni che potrebbero sorprenderci proprio quando meno ce l'aspettiamo. Bilancia. Gli impegni si accavallano, ma oggi tutto scorre in armonia, con un'occasione fortunata per un compito o un progetto che promette soddisfazioni. Sfoderiamo la grinta se abbiamo delle ambizioni da soddisfare e se ci teniamo alla nostra occupazione. Scorpione. La corsa professionale ci vede tra i primi classificati, ma prima di cantare vittoria aspettiamo di vedere nero su bianco i risultati definitivi. Abbiamo molta carne al fuoco, tante opportunità da vagliare, non siamo frettolosi, pensiamoci con calma. Sagittario. La famiglia è unita e pronta per affrontare un'iniziativa consistente. Facciamo in modo che la cura del particolare non ci precluda la visione d'insieme. Possiamo contare sulla stima, sul sostegno e sull'amore del compagno, se ne abbiamo uno accanto, ovviamente. Capricorno. Intuizione e logica vanno di pari passo, così scopriamo ragioni finora incomprensibili, chiariamo i dubbi e troviamo soluzioni adeguate ai problemi. Siamo nella condizione ideale per affrontare un esame, un colloquio o per proporci per un nuovo incarico. Acquario. Facciamo attenzione negli affetti e nel lavoro. Siamo agitati e rischiamo di dire cose che non pensiamo realmente o di fare discorsi senza capo né coda. Progettualità comunque intensa, affianchiamole impegno e costanza per realizzare ciò che abbiamo in mente. Pesci, viviamo la giornata a cuore aperto, abbiamo la possibilità di riuscire con poco sforzo. Teniamo gli occhi ben aperti per non perdere l'appuntamento con l'amore. La Luna e Venere sono con noi. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ogni fallimento è semplicemente l'opportunità di diventare più intelligenti per ricominciare. Henry Ford. Radio Nostalgia.
10: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
11: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
12: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione, voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
13: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
14: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
15: PEDstampa.it.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Sono le 9:58. Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Continua a oltranza il presidio e i blocchi stradali per la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e a Genova. Dopo l'annuncio dello stop dell'area caldo nello stabilimento pugliese, a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure, i sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Dobbiamo intervenire sugli investimenti, ha detto intanto la Premier Meloni ieri all'assemblea di Assolombarda a Milano, che fa poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione assieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 3 morti e 10 feriti in un bombardamento russo nella regione di Kharkiv, colpito anche un edificio residenziale, tra le vittime un soccorritore. Intanto Trump torna sulla fragile tregua negli attacchi ai siti energetici. Ci sono state violazioni, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky, ha affermato in risposta alle accuse ribadite dal presidente ucraino di violazione del cessate il fuoco da parte di Mosca. Nella quarta settimana di mobilitazione studentesca in Francia si apre un'altra giornata di manifestazioni. Tra le richieste degli studenti, un piano da 10 miliardi di euro per i licei. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in netto calo rispetto alle scorse settimane, sostiene il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo anche un appello, alla luce dei disordini passati, a manifestare in un quadro pacifico. Un'altra ombra su Gianni Infantino. Il presidente della FITA avrebbe percepito introiti non dichiarati da circa 1,6 milioni di euro in aggiunta alla retribuzione ordinaria da 4 milioni e mezzo, violando gli obblighi di trasparenza imposti dallo statuto della stessa federazione. Lo riferisce il Times, con dati relativi al 2024 che però, spiega il quotidiano britannico, sarebbero analoghi a quelli dei 2 anni successivi. E dalla stessa fonte la società incaricata di organizzare i mondiali americani. Infantino è già il mirino delle critiche per il suo progetto, poi accantonato, di privatizzare proprio la gestione dei prossimi campionati iridati. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Mi senti?
12: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
11: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
12: No.
11: Mi senti?
12: Niente. Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: questa sera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con su Radio Nostalgia si balla e canta. La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99€ e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con 1 litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
6: Sono le 10:30.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
17: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acquamatta. La qualità non ha segreti.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 8 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 336-500 tra Arezzo e Valdarno. In direzione Roma, code a tratti per il traffico intenso tra Incisa, Reggello e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Preparati a finire sotto sopra.
1: Upside down.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Upside down.
2: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Con le vittorie di Atalanta e Torino che acuiscono le crisi di Venezia e Udinese, si è completata ieri la sesta giornata di Serie A, lasciando al primo posto della classifica Inter e la sorprendente Lazio. E proprio i nerazzurri, insieme al Napoli, aprono stasera il secondo turno di Champions, entrambe alla caccia della rivincita dopo il doppio capol debutto. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro ore 21 i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nel Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kiwu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
9: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
8: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
10: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
8: Via Real Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
7: E a San Siro saranno emozioni forti per il ritorno ad avversario dell'ex portiere dell'Inter Jan Sommer. Ascoltiamolo al microfono di Maurizio Pizzoferrato.
11: Tu domani non entrerai solo in uno stadio dove hai vinto, tu domani entrerai in uno stadio che ti acclamerà, perché conosco i tifosi dell'Inter e domani la curva sarà molto carina con te, ci saranno cori magari tendenti anche a farti emozionare ancora di più di quello che potrai fare. Insomma, che rapporto hai avuto con i tifosi dell'Inter?
12: Veramente un bel rapporto, sempre abbiamo avuto tantissimi belli momenti insieme con i tifosi. Quando mi ricordo quando siamo uscite del stadio, quando abbiamo festeggiare i titoli a Milano con tutti i tifosi di Inter, la città pieno, allora è sempre anche il stadio, un'ambienza incredibile. Sì, sono felice di essere qui ancora una volta di giocare ancora una volta in questo stadio, anche avanti di questi tifosi, però domani gioca per l'altra parte e questo è interessante anche per me, di giocare contro giocatori che io conosco molto bene.
7: Sono 7 le altre sfide di stasera relative al secondo turno di Champions. Spicca alle 21 Arsenal Lille, sulla panchina dei francesi siede Davide Ancelotti. In copertina anche Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. Domani grande attesa per Roma, Real Madrid, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League, a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto «Non dimenticheremo mai chi siamo stati». Giocherà domani anche il Como, unica italiana ad aver incamerato i 3 punti all'esordio, ospite del Feyenoord. Si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Chiudiamo con il basket. Dopo aver perso 3 delle prime 4 gare in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano ospita al Forum il Real Madrid, finalista lo scorso maggio, reduce dalla vittoria della Supercoppa Europea. Per l'Eurocup, terzo turno alle 20, Trento riceve i tedeschi del Chemnitz, mentre la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. E sempre oggi in Champions, Varese per Peristeri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Radio Nostalgia.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Sono le 11:30.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
10: Wow!
9: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
10: Wow!
9: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
10: Wow, wow!
9: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
11: E a Prato, in viale Montegrappa.
9: Offerta valida fino a fine mese.
12: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
13: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
14: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
15: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
14: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
15: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno. Sempre in direzione Bologna, 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 267-800 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in A1, in orario 22.06, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Come ogni mattina a quest'ora è di nuovo tempo di tre per te. Buongiorno, ben ritrovati, io sono Andrea Secci. Dall'altra parte del vetro, come sempre, c'è lui, c'è il nostro Danny, pronto a mettere insieme le tre canzoni di uno o d'una di voi. Oggi andiamo a Prato, dove vive e ci ascolta ogni giorno Giovanni, che ieri è stato il più veloce ad inviare il suo tre per te. Ovvero, ha preso il suo telefono in mano, ha registrato la sua nota vocale, nome, città e tre canzoni, e l'ha inviata al nostro numero WhatsApp 338-6360-114. Cosa che puoi fare anche tu adesso, se sei il più veloce, ti riascolti domani a quest'ora su Nostalgia. Andiamo.
1: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il tre per te: il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini. Grazie e complimenti per la vostra radio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Giovanni, chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3 per te: il rock di Capitano Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini.
1: Il 3 per te stamani ci ha portato a Prato, dove tra l'altro questo venerdì va in scena uno dei due party targati Radio Nostalgia. Sì, tornano gli Orfani dello 06, questa volta vanno in scena il Glass Globe. Enrico Paoli, Mauro Panichi, Stefano Nardi e il Biba DJ vi aspettano dalle 22 per farvi ballare tutta la musica più bella degli anni 80. Se siete invece in Versilia, il Secci, Luca Giorgi, Fabio R, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri vi aspettano per la prima tappa del tour invernale di Radio Nostalgia Back to 90s al Dancing Papio di Piano di Mommio. Questo sabato ci vediamo invece qua sotto la sede della radio da Venza di Carrara per la grande inaugurazione di Reale Bistrò. Questa domenica invece torna la Domenica Italiana, tutta da mangiare e da cantare al 9.80 di Sarzana. Volete sapere di più? 392 9710 248, il nostro sito radionostalgia.fm. Volete invece fare come il protagonista del 3 per te di oggi, ascoltare tre canzoni tutto un fiato qui su Radio Nostalgia? Inviate ora la vostra nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 6360 114. È tutto, un bacio, tra poco le news, noi torniamo più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te,
2: Radio Nostalgia.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian.

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 11 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia. Giornale radio.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. A oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea prevista dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova Salis riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali oggi nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrè. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Tra i feriti un soccorritore del servizio di emergenza intervenuto sul luogo dell'attacco. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare sul Mar Nero, tratti in salvo 5 membri dell'equipaggio. Altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha definito gli attacchi inaccettabili e ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Calcio, si tifa oggi per l'Italia femminile alla caccia del pass per i mondiali alle 18:15 a Firenze nel ritorno del primo turno dei playoff. Le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 l'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente tra Serbia e Finlandia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
5: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 70? I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. 3 canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Vuoi provare il noleggio ma senza impegno a lungo termine? Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
9: Sono le 12 e 31 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti in direzione Bologna tra Arezzo e Valdarno e tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti invece in direzione Roma per trasporto eccezionale tra Barberino di Mugello e Calenzano. Passiamo sulla FIPI lì, possibili rallentamenti a causa di lavori tra Ponte d'Este, Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione mare. Treni a causa di un guasto sulla linea tra Prato Centrale e Vaiano, i convogli percorrenti la tratta Prato Centrale-Bologna potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: In offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
15: Wow!
14: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
15: Wow!
14: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
15: Wow, wow!
14: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
16: E a Prato, in viale Montegrappa.
14: Offerta valida fino a fine mese.
17: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
18: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il Super Party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
3: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
19: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
20: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€ e due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Sono le 12 e 56 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
8: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
7: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
6: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche a Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare i dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
9: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. c'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
6: E prosegue a oltranza il presidio ai blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri:
10: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
11: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
6: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
12: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
14: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
16: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
17: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergente in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sono le 13:07.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, policlinico blindato e già presidiato da molti pellegrini che attendono il pontefice, che tra oggi e domani dovrà subire un intervento ai polmoni per rimuovere un nodulo, come lui stesso ha annunciato nell'ultimo Angelus. C'è fiducia, ma anche apprensione. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Tutto è pronto al policlinico Gemelli di Roma per accogliere Papa Leone XIV, dove subirà tra oggi e domani l'operazione per la rimozione di un nodulo al polmone. Per il pontefice è pronto un appartamento al 10° piano, ma non lo stesso appartamento dove furono ricoverati Papa Giovanni Paolo II e Francesco, perché è in ristrutturazione. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. È stato lo stesso Leone a dare la notizia ai fedeli raccolti in piazza San Pietro domenica per l'Angelus, un annuncio inedito nella storia della Chiesa, fatto con semplicità, che ha sorpreso tutti i cattolici, anche la stessa Curia Romana, il Cardinal Parolin, segretario di Stato.
7: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto, anche ieri.
6: Molti pellegrini presenti già all'entrata del Gemelli in attesa dell'arrivo del Papa. Probabile che domenica il pontefice reciti l'Angelus dallo stesso policlinico.
5: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale. Diversi feriti anche Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone ha colpito una scuola. Il Ministero della Difesa russo ha rivendicato anche l'attacco a un centro logistico nella regione di Nikolaev, mentre centinaia di droni ucraini hanno bersagliato la regione di Mosca. E sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle navi è affondata. Il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa e ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza della NATO. Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha condannato gli attacchi definendoli inaccettabili. Il Mar Nero è diventato un altro fronte dell'escalation della guerra russa in Ucraina, ha scritto su X. Governo al lavoro sulla legge di bilancio. Si ipotizza tra l'altro un IRPEF al 33% allargata ai redditi fino a 60.000 euro e una flat tax per i giovani, ma ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in audizione parlamentare, i dettagli saranno definiti dopo il via libera europeo allo scostamento di bilancio chiesto a Bruxelles per le spese su energia e difesa, che spingerebbero nel documento di programmazione varato dall'esecutivo il deficit al 3,4% del PIL. Sentiamo il ministro e poi la protesta del leader della CGIL Landini in tema di spese militari.
8: Da un lato, la prosecuzione del percorso di consolidamento dei conti al fine di preservare la fiducia dei mercati, dall'altro l'utilizzo degli spazi disponibili per sostenere con interventi selettivi gli investimenti, la competitività e le esigenze concrete di famiglie, lavoratori e imprese. c'è stato alcun confronto con le organizzazioni sindacali, quindi per quello che ci riguarda noi non condividiamo la scelta di investire 14 miliardi per le armi. Quelle risorse oggi vanno investite nella sanità pubblica, vanno investite nella scuola. C'è un tema che si chiama difesa del nostro sistema industriale, lì c'è bisogno di un intervento pubblico.
5: E prosegue a oltranza il presidio, i blocchi stradali dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto e in Liguria dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese a seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli impianti di Genova e Novi Ligure. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta dei lavoratori è quella di un rilancio industriale. La sindaca di Genova, Salis, riferisce però di aver ricevuto dal governo spiragli positivi sul destino degli stabilimenti liguri. Ci sono anche gli universitari a fianco dei liceali nella nuova giornata di manifestazioni studentesche in Francia, alla quarta giornata di mobilitazione. Oggi dovrebbero essere chiusi circa 200 istituti, in calo rispetto alle scorse settimane, aveva pronosticato stamane il ministro dell'istruzione Geffrey. Dal governo ha anche un appello alla luce dei disordini pregressi a manifestare in un quadro pacifico tra le richieste degli studenti più fondi per l'istruzione. Si terranno domani nel suo quartiere di Monteverde a Roma i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi ieri a 93 anni in una casa di riposo a Fiano Romano. Artista a tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Calcio infine, entrambe reduce da due sconfitte all'esordio, imperativo vincere per Inter e Napoli che stasera aprono la seconda giornata di Champions League alle 21 i nerazzurri ospitano a San Siro il Bruges dell'ex Sommer, mentre i partenopei alla stessa ora fanno visita agli spagnoli del Villarreal. Le parole dei due allenatori Cristian Chivo e Max Allegri:
9: abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno. Abbiamo raggiunto, credo, una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti.
10: Una partita molto complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid. E giocare qui è sempre complicato, bisogna cercare di fare il risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno ed essere a marzo ancora dentro la competizione.
5: E domani grande attesa per Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it

0: tornare dall'altra parte su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.
1: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app e a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, metto Radio Nostalgia.
1: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian.

0: Pian di Mommio, ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue e velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
6: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
7: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No,
8: mi senti?
9: Niente. Ti vedo frizzato.
10: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.
12: Radio Nostalgia. Yeah.

Nostalgia Upside Down. Gli anni 80, come non li hai mai sentiti? Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono le 13 e 53 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza gli aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
13: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
14: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
13: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
14: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196€ al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. M-Rent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza. E un futuro più green. 800 94 33 88.
7: Sono le 14 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
10: Tempo in miglioramento per la giornata di martedì sul nostro territorio. Al nord non mancheranno spazi assolati con sole innocue velature di passaggio. Tempo stabile anche al centro Italia. Bel tempo al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia non si esclude qualche residuo isolato piovasco. Temperature massime piacevoli con punte di 24-25 gradi. Da segnalare i venti ancora sostenuti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Renault.
12: Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,26, anticipo 7.520€, rata finale 15.540€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Open weekend 17 e 18.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
16: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950€. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
17: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
18: Siamo amanti della pasta.
17: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
19: E anche basta con questo spot!
20: E non se ne può più, la bella e rotto le fa!
21: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
22: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Il traffico scorre invece regolare sul resto della rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili prestare attenzione per personale su strada per lavori, segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta, greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Anche a quest'ora siamo di nuovo insieme. Buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. Ci danni dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e poi siete voi, i protagonisti discussi del 3 per te. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Il numero è sempre lo stesso, 338-6360-114. Ieri il più veloce è stato lui.
1: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3 per te. Il rock di Capitan Uncino di Leonardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini. Grazie e complimenti per la vostra radio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3 per te: il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Prato, dove ci ascolta ogni giorno Giovanni, che spero di avere sotto il palco o in Versilia al Back to 90 questo venerdì o al Glass Globe, dove questo venerdì va in scena la festa anni 80 con gli Orfani dello 06. Due eventi da non perdere con la vostra Radio Nostalgia, uno verso Prato e uno ovviamente in Versilia. Tutti gli eventi targati Radio Nostalgia li trovate come sempre sul nuovissimo sito radionostalgia.fm. Le vostre voci invece ogni giorno risuonano grazie alle vostre note vocali, che dovete inviarmi anche adesso se vi va al 338-7360-114. È tutto, se vi va ci risentiamo più tardi, sempre qui su Nostalgia. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R.

0: Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 14 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Prevista una settimana circa di degenza, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato, Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato Prevost. Abbiamo parlato con molta serenità, sono preoccupato perché non mi aspettavo una cosa del genere, ha ammesso il porporato. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'Economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto i molti deputati presenti, ha ironizzato il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Intanto il governo si appresta ad inviare a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, ovvero lo schema della manovra. Sul fronte fiscale resta centrale l'allargamento dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. La maggioranza valuta anche una tassazione al 5% sugli aumenti salariali dei giovani, il calo al 5% della cedolare secca sugli affitti lunghi e l'innalzamento della flat tax per le partite IVA a 100.000 euro. La Corte d'Appello di Milano ha annullato la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori. I giudici della sezione lavoro, accogliendo la richiesta degli avvocati, hanno dichiarato la nullità del provvedimento. In primo grado, l'europarlamentare di AVS era stata condannata in contumacia a pagare un risarcimento di 300.000 euro a due suoi ex assistenti per licenziamento senza giusta causa. La sua difesa ha sostenuto in aula la nullità della sentenza per una mancata notifica degli atti giudiziari che avrebbero precluso a Salis la possibilità di difendersi. Calcio, Inter Bruges e Villarreal Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in Serie A a 0 punti, ha esonerato il tecnico Giovanni Stroppa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
6: Wow!
5: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
6: Wow!
5: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
6: Wow, wow!
5: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
7: E a Prato, in viale Montegrappa.
5: Offerta valida fino a fine mese.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bona una bellina sta macchinina. Radio Nostalgia.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Sono le 15 e 31 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola. Sulla Fipili, prestare attenzione per personale su strada per lavori segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
8: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
9: Wow!
8: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
9: Wow!
8: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
9: Wow, wow!
8: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
10: E a Prato, in viale Montegrappa.
8: Offerta valida fino a fine mese.
11: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
12: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
13: Apuania Petland.
12: Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
13: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
16: PEDstampa.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: sono il Biba. Vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix. Tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom. Tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€, e con due prodotti Dove ricevi la Travel Size del deodorante Spray Advanced Care Original, e per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatolo sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Se pensi che il noleggio a lungo termine non faccia per te perché percorri più di 50.000 km all'anno, beh, con Emerent cambierai idea. Offriamo contratti a lungo termine, quindi tutto compreso con chilometraggio illimitato e gomme a consumo. Sì, hai sentito bene. Chiamaci ora all'894 33 88 e scopri di più sul nostro prodotto illimitato. Con Emerent guidi senza limiti.
3: Sono le 15 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati da Barbara Salandri. In programma nel pomeriggio al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente, con lui anche il suo medico curante Luigi Carbone. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. Speriamo che al più presto possa risolvere. Siamo fiduciosi, ha affermato questa mattina il segretario di Stato Cardinale Parolin, che ieri sera ha incontrato il pontefice. Abbiamo parlato con molta serenità, ha detto il porporato, è un grande esempio in questo senso. Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel pomeriggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto. In attesa del Consiglio dei Ministri per la formalizzazione del DPP da inviare a Bruxelles, nella maggioranza si lavora sulle singole misure. Tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine. Nessun accordo tra Russia ed Ucraina, il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump sono ancora in corso. Intanto nella notte un attacco missilistico di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. Raid anche su Rivne nell'Ucraina nordorientale, dove un drone ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni di Kiev hanno bersagliato la regione di Mosca e l'avvistamento di possibili droni nella zona di Norimberga ha causato questa mattina la chiusura dell'aeroporto tedesco. Lo scalo è stato riaperto solo qualche ora fa. Sale la tensione anche con la Bulgaria. Due navi sono state colpite da droni a largo delle coste bulgare nel Mar Nero. In salvo 5 membri dell'equipaggio, mentre altri 11 risultano dispersi. Una delle due navi è affondata. A darne notizia il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi definiti inaccettabili. Quasi 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. A partire dal 2030, il Circus dei Motori sbarcherà in Ruanda. L'ultima gara in terra africana fu a Kyalami, in Sudafrica, nel 1993. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
7: A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
9: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
2: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
3: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
4: Vada un'è bellina sta macchinina.
5: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
6: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
5: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
6: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
7: Radio Nostalgia.

0: preparati a finire sotto sopra. Upside down. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia. Upside down.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to Novantas, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to Novantas, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
0: Radio Nostalgia, viabilità.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A1 direttissima in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Badia e Firenzuola. Sulla Fipili, prestare attenzione per personale su strada per lavori, segnalato allo svincolo di Pisa Nord-Est in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: In offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
7: Mi senti?
8: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
7: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
8: No.
7: Mi senti?
8: Niente. Ti vedo frizzato.
9: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
10: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
2: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: Radio Nostalgia.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Se la strada è il tuo palcoscenico, M-Rente è la tua scelta. Con ALD Automotive offriamo noleggi a lungo e breve termine per auto, furgoni e veicoli allestiti. Libera la tua voglia di viaggiare con comfort e stile. M-Rent, dove ogni tragitto diventa un'avventura unica. Chiama ora l'894 33 88 e fissa un appuntamento con noi. M-Rent, guida oltre i limiti, vivi senza confini.
5: Sono le 16:57.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Messo da parte il campionato, scocca l'ora della coppa più bella, la Champions League, che mette in copertina la seconda giornata della regular season. In chiave Italia, ore 21, tocca Inter e Napoli. Entrambe battute all'esordio opposte a San Siro al Bruges dell'ex Sommer, in casa Villarreal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: Sconfitte nella prima giornata del maxi girone di Champions League rispettivamente da Real Madrid e Arsenal, Inter e Napoli questa sera sono chiamate a riscatto per non perdere ulteriore terreno. A San Siro, ore 21, i nerazzurri ospitano i belgi del Bruges, anche loro con 0 punti, stessi colori sociali, e che in porta presentano il grande ex Jan Sommer. Rispetto alla gara dominata con il Parma, Christian Kiwu annuncia cambi, possibile dal primo minuto una maglia per Aleksandar Stankovic, figlio d'arte consacratosi proprio nelle Bruges. Davanti torna la Tula. Intanto Kivu commenta così le parole del presidente Marotta, che ha ammesso di avere la Champions come grande obiettivo.
8: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi.
7: A San Siro dirigerà il norvegese Saggi. Sempre alle 21 il Napoli, trascinato da De Bruyne, reciterà invece in Spagna nella tana del Villarreal. Dopo lo spezzone disputato con il Frosinone, ieri in conferenza stampa Max Allegri ha risposto così a chi gli chiedeva se McTominay, ormai definitivamente guarito dal problema al cuore, possa essere titolare.
9: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
7: Villarreal Napoli sarà arbitrata dal tedesco Siebert.
6: Insieme a Inter Bruges, Villarreal Napoli, la notte di Champions regala sfide vibranti e garanzie di emozioni come Arsenal e Lille, i francesi guidati da Davide Ancelotti, e classiche come Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcellona. E cresce l'attesa per Roma-Real Madrid di domani, in particolare per il ritorno di José Mourinho, che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League e a cui proprio all'esterno dello Stadio Olimpico è stato dedicato un murales con su scritto "Non dimenticheremo mai chi siamo stati". Il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, è atteso sempre domani a Rotterdam dal Feyenoord. Intanto il Venezia, ieri sconfitto dall'Atalanta in uno dei due posticipi di Serie A, ha esonerato Giovanni Stroppa per la sua sostituzione ballottaggio tra l'ex Zanetti, Nicola e D'Aversa. La nazionale femminile di calcio insegue il passo per i mondiali alle 18.15 a Firenze. Nel ritorno del primo turno dei playoff, le azzurre ospitano la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. E la sfida italiana Real si allarga anche al basket, quello dell'Eurolega, stasera ore 20:30 al Forum, avversario dell'Olimpia Milano, finora scartamento ridotto, una sola vittoria in 4 gare. Domani tocca la Virtus Bologna sul parquet del Paris. E invece la terza di Eurocup alle 20:30 riceve i tedeschi del Chemnitz, la BC Roma ospita i bulgari del Botevgrad. Domani tocca a Napoli, Tortona, Maxima Roma e Venezia. In Champions, Varese per Isteri. Infine la Formula 1 è ufficiale, dopo quasi 40 anni il Circus dei Motori torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava dal calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 1993. Ed è tutto, buona serata.
5: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
5: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
5: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
13: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bada un bellina sta macchinina.
16: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
19: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
20: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.

0: 80, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 17 e 32 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in tutta Italia temperature non altissime, con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
11: Wow!
10: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
11: Wow!
10: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
11: Wow, wow!
10: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
12: E a Prato, in viale Montegrappa.
10: Offerta valida fino a fine mese.
13: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
14: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
17: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
18: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
17: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
18: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
19: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: allora siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci, ci danni dall'altra parte del vetro, io sono Andrea e poi siete voi, i protagonisti discussi del 3 per te, ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Il numero è sempre lo stesso, 338-6360-114, ieri più veloce è stato lui.
1: Sono Giovanni e chiamo da Prato, vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3 per te. Il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini. Grazie e complimenti per la vostra radio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono no il comandante di questa lurida nave!

0: Sono Giovanni e chiamo da Prato. Vorrei dedicare a me e ai miei colleghi di lavoro questi tre brani per il 3 per te: il rock di Capitan Uncino di Edoardo Bennato, Even di Bryan Adams e I Maschi di Gianni Nannini.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Prato, dove ci ascolta ogni giorno Giovanni, che spero di avere sotto il palco o in Versilia al Back to 90 questo venerdì o al Glass Globe, dove questo venerdì va in scena la festa anni 80 con gli Orfani dello 06. Due eventi da non perdere con la vostra radio nostalgia, uno verso Prato e uno ovviamente in Versilia. Tutti gli eventi targati Radio Nostalgia li trovate come sempre sul nuovissimo sito radionostalgia.fm. Le vostre voci invece ogni giorno risuonano grazie alle vostre note vocali che dovete inviarmi anche adesso, se vi va, al 338-6360-114. È tutto, se vi va, ci risentiamo più tardi, sempre qui su Nostalgia. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Puoi provare il noleggio, ma senza impegno a lungo termine. Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
8: Sono le 17 e 57 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria. Annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Programmare soprattutto a 3 anni in situazioni di grandi turbolenze è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta del consolidamento dei conti. Esplosioni sono state segnalate nella capitale dello Yemen, Sana'a, da settembre 2014 in mano agli Houthi, lo riferisce Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. L'attacco, riferisce la compagnia che gestisce il sito, non ha avuto alcuna ripercussione sulle scorte né sull'approvvigionamento. Nelle scorse ore i ribelli filo-iraniani avevano lanciato un monito all'Arabia Saudita. Qualsiasi attacco contro Sana'a riceverà una risposta dura e dolorosa contro Riyadh. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese, il più grande a Parigi. I manifestanti, diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. In particolare, gli studenti dei licei lamentano l'assenza di insegnanti, edifici fatiscenti e chiedono migliori condizioni per lo studio. Alle proteste oggi si è unita anche Greta Thunberg. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti ad un liceo dove una ventina di avvocati hanno formato una catena umana per proteggere gli studenti. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia anche tra le donne. È quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026 le vittime sono state 230 rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Le donne uccise sono state 67, mentre nel 2025 erano state 77. 15 le vittime di femminicidio, nuova fattispecie di reato entrata in vigore a dicembre. Per quanto riguarda però gli autori degli omicidi, aumentano i giovani tra i 18 e i 24 anni. Presentato a Ravenna un appuntamento della prossima primavera con l'energia del Mediterraneo. Sentiamo.
11: Oltre 300 aziende e rappresentanti istituzionali provenienti dai paesi del Mediterraneo si sono dati appuntamento a Ravenna, dove dal 13 al 15 aprile prossimi si svolgerà OMC Med Energy 2027, punto di incontro internazionale sulle grandi sfide dell'energia. A presentarlo è la presidente Francesca Zarri.
12: Sostenibilità, porti, data center e finanza. Ovviamente il filo rouge è la sostenibilità, quattro filoni apparentemente indipendenti, ma che invece nell'ambito di OMC Med Energy 2027 troveranno un luogo ideale di discussione, e proprio attraverso l'impostazione di OMC Med Energy 2027, Connecting the Med, Solution to Navigate Energy Complexity, troveranno anche risposte dai protagonisti del Mediterraneo.
11: Tra i temi della tre giorni, la geopolitica dell'energia e il rafforzamento del ruolo dei porti, a partire proprio da quello di Ravenna, il finanziamento delle infrastrutture energetiche e l'imminente ondata dei data center come elementi di connessione tra le varie sponde del Mediterraneo.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campo d'Appio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
13: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
17: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
18: E anche basta con questo spot!
19: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartare, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: chiami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristina.

0: Biondi Piandimommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 18 e 32 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce sull'Arno. In direzione Firenze, rallentamenti tra Pisa Nord-Est e Navacchio. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
4: Wow!
3: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
4: Wow!
3: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
4: Wow, wow!
3: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
1: E a Prato, in viale Montegrappa.
3: Offerta valida fino a fine mese.
5: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali, in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Vada un'è bellina sta macchinina.
12: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
13: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
12: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
13: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. Emerent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza e un futuro più green. 800 94 33 88.
5: Sono le 18 e 57 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al Policlinico Gemelli di Roma l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Prevista una settimana circa di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre, rafforzate intanto le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca, lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. La Russia e l'Ucraina, ha aggiunto il presidente USA, vogliono tutte e due mettere fine alla guerra, ma non sanno come arrivarci. Intanto il Cremlino conferma che i contatti per la tregua energetica annunciata da Trump sono ancora in corso. Al via la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà fino a domenica 25 all'Auditorium Parco della Musica. In serata sarà presentato il film di apertura Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese con Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi ed Edoardo Pesce. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione. Tante quest'anno le star internazionali che sfileranno sulla red carpet, tra loro Julianne Moore, Kim Kardashian, Naomi Watts e Susan Sarandon.
7: L'economia.
6: Via libera oggi di Camera e Senato la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera il ministro dell'economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha parlato di nuvoloni all'orizzonte. Programmare soprattutto a 3 anni in situazione di grande turbolenza è assai complicato, ha rimarcato il titolare delle finanze, confermando la rotta dei consolidamenti dei conti. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100.000 euro per le partite IVA. Il Fondo Monetario Internazionale promuove l'Italia. Nel World Economic Outlook presentato a Bangkok, riviste al rialzo le stime sulla crescita. L'istituto ha portato le previsioni sul PIL del 2026 allo 0,8% dallo 0,5% di luglio. Per il 2027 la stima guadagna un decimale, attestandosi allo 0,6%. Quanto all'inflazione, il nostro paese dovrebbe chiudere l'anno con un tasso del 3,3% sopra la media dell'Eurozona, pari a 3,1%. L'attività economica globale si dimostra ancora una volta resiliente, ma i margini di aggiustamento non sono illimitati e i rischi sono orientati al ribasso. Il quadro fornito dall'FMI, che segnala un rallentamento della crescita globale nel 2026 al 3,1% dal 3,5% precedente, preventivando una ripresa nel 2027 al 3,4%. Si prevede inoltre un forte rialzo dell'inflazione, raggiungendo il 4,7% quest'anno per poi scendere al 4,1% nel 2027. Mobilitazione ad oltranza, giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamate e altre 48 ore di stop in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali, la richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto con il governo che oggi in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatta. Milano ha terminato la seduta a più 0,04%. Il petrolio è leggero calo, col Brent sotto i $106 al barile, rendimenti dei titoli di Stato in generale discesa. Il Ministero degli Esteri in campo a fianco degli imprenditori del Made in Italy Roma ha ospitato il terzo appuntamento in vista della conferenza nazionale dell'export di Milano. Sentiamo.
7: Dopo Bari e Torino ha fatto tappa a Roma obiettivo export. La conferenza promossa dal Ministero degli Esteri per spiegare a imprese e territori, in questo caso del centro Italia, tutti gli strumenti della diplomazia economica. Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni della Farnesina.
8: La Farnesina è diventata e sta diventando sempre di più la casa dell'export. Per i nostri ambasciatori, per i nostri consoli e anche per i direttori degli istituti di cultura, la promozione del sistema Italia è una missione centrale. Per arrivare a questo obiettivo che ci ha dato il ministro, 700 miliardi di export nel 2027, siamo sulla buona strada, i dati lo dimostrano, ma non dobbiamo dormire sugli allori, le crisi sono tante, l'instabilità è forte, occorre muoversi a sistema.
7: Importante il ruolo dell'agricoltura, sottolinea Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.
9: Il settore agroalimentare, il cibo, ossia ciò che arriva tutti i giorni sulla tavola degli italiani e dei cittadini del mondo, sta diventando sempre più un fattore strategico. Oggi nelle guerre ibride la disponibilità o meno di prodotto alimentare diventa un elemento di vantaggio e soprattutto uno strumento politico.
7: L'appuntamento per la Conferenza Nazionale dell'Export in programma a dicembre.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bada un'è bellina sta macchinina.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua?
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
18: Questa è Radio Nostalgia. Ah,

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49 euro. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 19 e 31 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in tutta Italia temperature non altissime, con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
5: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Imprunita e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili a causa di un veicolo in fiamme è chiusa in direzione Firenze l'uscita di Lavoria. In direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Rallentamenti per traffico intenso tra Scandici e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via di Brozzi, interrotta la circolazione tra via di Cammori e via della Saggina. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.

impazzire di tornare in onda a quest'ora, che so che molti di voi ci ascoltano mentre tornano a casa dal lavoro o dai vari giretti, quelli che si fanno magari, che ne so, a comprare le cose al centro commerciale. Insomma, siete in macchina, lo so, vi teniamo compagnia ogni sera, vi facciamo ballare con il braccio fuori dal finestrino, anche se la temperatura è un po' scesa. In qualsiasi città vi state muovendo, da qualsiasi città siete collegati, buonasera, ben ritrovati. Io sono Andrea Secci e Fabio R è pronto a riattivare la macchina del tempo, quella che ci porta ogni sera fino alle 20 dritti dritti negli anni 90. Lo faremo anche dal vivo questo venerdì al Dancing Papillon di Piano di Mommio. Chi viene? Lo so, saremo in tantissimi. Ingresso con consumazione 15 euro. Il divertimento

0: E anche stasera abbiamo ballato e cantato la migliore musica degli anni 90, ovviamente con Back to 90s qui su Radio Nostalgia. Ci fermiamo, ma vi ricordo ancora una volta che questo venerdì vi aspettiamo al Dancing Papillon di Piano di Momio per il primo atto di Back to 90s dal vivo in un locale. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Vi aspettiamo sotto la transenna a partire dalle 22 questo venerdì e anche domani sera dalle 19:30 sempre qui su Radio Nostalgia. Un bacio da Fabio R e Andrea Secci, a domani.
1: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone XIV giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Ad eseguire l'intervento l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista circa una settimana di degenza post-operatoria, annullate tutte le udienze di Prevost fino al 20 ottobre. Fedeli in preghiera, messaggi di auguri e vicinanza da tutto il mondo. Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Disco verde inoltre allo scostamento di bilancio da quasi 30 miliardi di euro nel biennio. Nuvoloni all'orizzonte, ma proseguiamo sulla strada del consolidamento dei conti, ha affermato in aula il ministro Giorgetti. Il servizio è di Nicola De Muro.
6: Senato e Camera hanno approvato la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro da destinare a difesa, transizione energetica e misure fiscali. Ora sulla definizione delle singole misure al lavoro il governo, che punta al taglio IRPEF, allargando la seconda aliquota IRPEF al 33% dagli attuali 50.000 euro di reddito a 60.000 euro. E poi vuole estendere la flat tax per le partite IVA da 85.000 a 100.000 euro. Ma ci sono dei ma. Spiega il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo alla Camera.
7: Questa rotta riteniamo di doverla confermare esattamente in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
6: Giorgetti ha anche espresso irritazione per un'aula semivuota. Non vogliono lavorare, ha detto riferendosi ai deputati. Tra le altre misure su cui maggioranza e governo si confrontano anche la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali e il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine.
5: Gli Stati Uniti non hanno smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma vogliamo che la guerra finisca. Lo ha detto Donald Trump incontrando i giornalisti prima di partire per l'Alaska. Intanto sul campo si intensificano gli attacchi incrociati. Nella notte un raid di Mosca su Kharkiv contro un edificio residenziale ha causato 4 morti e 15 feriti. Attacco anche su Rivne, nell'Ucraina nord-orientale, dove un drone russo ha colpito una scuola. Sul fronte opposto centinaia di droni hanno bersagliato la regione di Mosca, mentre nella regione russa di Belgorod, in 2 distinti episodi, 3 persone sono morte, ferite altre 16. L'Ucraina sta rispettando la tregua agli attacchi sui siti energetici, ma non altrettanto la Russia, aveva denunciato questa mattina Zelensky. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari hanno sfilato accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più imponente è a Parigi, dove si registrano tensioni e scontri tra polizia e manifestanti. Ma sentiamo con Alessandro Cisilin quali sono le principali ragioni di questa mobilitazione studentesca.
8: Al centro delle rivendicazioni studentesche c'è il tema più consueto, quello delle risorse per la scuola, giudicate insufficienti per giunta su un bilancio che prelude, come in larga parte degli altri altri paesi europei e della NATO, ha un capitolo più che mai osteggiato, quello dell'aumento delle spese militari. Nella piattaforma delle richieste c'è un piano da 10 miliardi di euro per i licei, fondi attuali ritenuti insufficienti per la piaga di classi sovraffollate fino a 35 studenti, assenze di docenti che non vengono rimpiazzati, strutture deficitarie, incluso il mobilio e l'igiene, ma anche l'organizzazione degli orari scolastici, seguita a una riforma del 2019, la contestatissima piattaforma Parcoursup, che concede ai liceali di indicare le proprie preferenze sui corsi, ma lasciando agli istituti l'ultima parola sulla base di considerazioni meritocratiche. Non siamo robot, protestano gli studenti, parlando di sistema ansiogeno che incide poi anche sull'orientamento professionale e per giunta li costringe a ore buco tra una lezione e l'altra e una permanenza a scuola che può raggiungere le 10 ore al giorno. Disagio esteso, motivato e serio, denuncia un gruppo di sociologi sulle colonne di Le Monde.
5: Il giallo di Pietracatella si è conclusa dopo circa 5 ore la prima delle 4 perquisizioni informatiche all'Istituto Agrario di Riccia alla ricerca di tracce digitali legate alla ricina con cui sono state uccise lo scorso dicembre Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Non sono stati sequestrati i computer della scuola, acquisito invece il contenuto del server centralizzato che gestisce le connessioni. Sarà l'analisi a stabilire se dalla rete siano partite ricerche sulla ricina e sui veleni. Cambiamo argomento, i farmaci contro l'obesità sono un tema molto presente sui social e sui media in generale, dove gli aspetti che emergono possono non essere verificati. La parola va allora a specialisti e pazienti, protagonisti di un recente incontro nella capitale. C'era per noi Giulia Villa.
9: Nuova era per la cura e la prevenzione della salute metabolica. A Roma i massimi esperti si sono confrontati sui farmaci incretinomimetici, molecole come semaglutide e tirzepatide che non solo combattono l'obesità ma proteggono cuore, fegato, vasi sanguigni e sistema nervoso. Andrea Fabbri, professore di endocrinologia all'Università Tor Vergata di Roma.
10: Le incretine, oltre alla perdita di peso, fanno tante altre cose. Fondamentalmente spengono l'infiammazione, quindi proteggono il cuore, proteggono il diabete, proteggono il fegato perché lo rendono asciutto ed elastico, hanno un'azione di protezione tumorale perché purtroppo sovrappeso, obesità viscerale si associano a un maggiore rischio tumorale.
9: Un cambio di passo fondamentale che trasforma direttamente la vita quotidiana dei pazienti. Il giornalista Enrico Bendoni racconta la sua esperienza.
11: Avendo avuto problemi cardiaci sono un soggetto sotto controllo. Poi nel mio caso abbiamo verificato che non solo sono sparite le infiammazioni, ma mi ha risolto anche altri problemi. Avevo avuto un'operazione ai polmoni e quindi avevo del liquido e sembrava non andar via. Grazie a questo tipo di cura invece è sparito lo stupore del medico di riferimento.
5: Calcio in chiusura, archiviate le sconfitte rimediate contro Arsenal e Real nella seconda notte di Champions League, obiettivo vincere per Napoli e Inter che giocano entrambe alle 21. I partenopei sono di scena in casa Villarreal, mentre a San Siro i campioni d'Italia ospitano il Bruges in cui milita l'ex portiere nerazzurro Jan Sommer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente Reale.
13: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un'è bellina sta macchinina.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
16: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
17: No,
16: mi senti?
17: Niente, ti vedo frizzato.
18: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
20: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
23: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
24: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attendono bene o male giornate soleggiate. Sì, qualche residuo annuvolamento è presente all'estremo sud, anche all'estremo nord-ovest, ma in realtà senza grandi conseguenze. Però attenzione al vento. Vento che rinforza dai quadranti settentrionali, si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-meridionali e di conseguenza in tutta Italia temperature non altissime, con le minime sotto i 15 gradi, localmente anche sotto i 10 e massime difficilmente oltre i 20-22. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: In offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
9: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
4: Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Crea un ambiente salutare in casa con il kit Aria Sana Aereo 360 che assorbe l'umidità in eccesso. Il kit completo è 8,99€ e non perdeti le ricariche in tab nella speciale confezione da 2 a 5,99€. Assorbono l'umidità, riducono gli odori e profumano l'ambiente. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
5: Wow!
4: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
5: Wow!
4: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
5: Wow, wow!
4: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
6: E a Prato, in viale Montegrappa.
4: Offerta valida fino a fine mese.
7: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Open weekend 17 e 18.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
12: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
13: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
12: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
13: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
8: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su

0: Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
3: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
5: Una specie di monumento?
4: Acqua.
5: Un monumento alla cucina di eccellenza?
4: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
5: Wow!
4: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
5: E la buona cucina toscana.
4: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 22 e 27 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
8: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 22 e 55 minuti.
2: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
3: Radio Nostalgia.
4: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 2 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 34.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È mezzanotte e 55 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon centro settimana e quasi centro mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Callisto e i Venanzio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 ottobre Ike Eisenhower, nato nel 1890, l'attore Roger Moore nel 1927 e la nostra Alda Deusanio. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado della bilancia, hai una doppia personalità. Da un lato sei sfrenato, presuntuoso, indeciso, dall'altro sognatore, saggio, umanitario, modesto, serio e sincero. Generalmente sei di temperamento riflessivo e ponderato. Potresti essere un eccellente giudice. Sei fortemente attaccato agli usi e costumi dei tuoi antenati e senti molto l'influenza di tuo padre. Abilità artistica. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 14 ottobre per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive altrove. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbolenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. L'atmosfera ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze.

0: cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo magari a una cena con delitto. Scherzi a parte, mettiamoci in gioco. Potrebbero emergere dei talenti nascosti e delle nuove passioni da coltivare. Leone, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento. È ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati. Sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista. Opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza, ma coraggio, è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Siamo bene, siamo in forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrini o affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione ideale. Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili, abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Pesci, commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò, molla gli ormeggi. Mark Twain. Radio Nostalgia.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70 80 90.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È 1:30.
2: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso. La radio dei tuoi ricordi.

0: preparati a finire sotto sopra.
1: Upside down.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Upside down.
2: È l'una e 54 minuti.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.